0: I Tabella.
1: Via, via. Vieni via di qui.
0: Cizmeden çıkan her türlü
1: tüm. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo.
2: Hazırlayan ve sunan Cansın Saysa.
1: Pieno di musica.
0: Çizmeden çıkan her türlü tüm.
1: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo.
2: Hazırlayan ve sunan Cansın Saysa.
1: Pieno di musica e di uomini che ti sono.